I le rere fa lo alo e tumbo le fifi e o fa lo fa ma fata lo fatu Samoa I ate oi. I le malei fua mai o le atu de ui whanunga le leile nei fo I tai au le aso fau aso wharele aso lima on masi no uni. Malo de soifua ma le langi e maata lo falaba ma kin fale le fo I la tautuina oe zui tulanga atu de tau o. Le afiunga ia fasuma le aui George, fasuma le aui le nei fo I aso wharele. Ea, oa mai oe le nei tai au. Via pia leanga leo tato sisile esi mfaifu un tato olio mai le nei aso fau se aso fa pitoa. Ea, e fa popo I aso lo se fua maso uola tautua. E lo maiko tato proclama mo o Zamora amata tfo I tato talo tau. Ona so atu leo se pese fatalo fatu ya te oe be fatu li matu. E ona so atu le ma fatata noina le afionga le... Ah, tate fono po le prestene o le tato maftanga Aiga Samoa Association sino fi Brisbane nei le afionga ya tui vai ave utu talonga David Philly ya masalo be lima minute ya te le lafo in me fi failo mai le afionga tate fono ya la maulanga sifu minute na tasi tato itu la ya vai atu la pena fono mo tato talfo ma Samoa Tautua ole FM at Bolognesia. Tautua masanya tina ya amesene mo oe. Mawa dato pese fau a pese... Ile pese fuisa ifo ifo ai. Ioe, ile na haa ua suifo nga vai anga ua. Ile na fu tinapo natama. Ia o dato pese leala a fatali mai numero. Tasifo ila lange ile ne yasu le tausanga. Tasi la feiva se lau ono ono. Ah, le green, green grass foam. Tu si ele li I o Dub Jones. E on taurunga ilis garo koala mo oe. Ai fusi pao mai lau fusi pao ole wa iva minute te erfitu.

maritimi e fo ia. O le lo plamo ku buka computer li le nei tai au ani. Ia, e wha marudu atu. O te mna tā moa, ia, laka ko mawai pesele nei sātu sia e suli vetaku rene. Ia, e sili atu, ia, le moe fi ai, mantua toi taitova ulu, male au free amigos. Alo fati alua taitova ulu, ia, ma Jacinta Ardern. Ia, le pesele nei, ia, e sili lava le moe fi ai, nai lo le moe ai talafu, mantua mai. Tato Filo e Teo le Tato Sisi Ngā Fua I le Tasi 25 Kimpi Road, East Strathpine. Ta tala le Tato Paka le Awhare Walu Zepa I le Tulae Tolo Nei te imi mauke te whale I o vavai Tato Manu Teleina I a Whasasaunga o Tutoio le Nei Aso Soifua.

0: Eh sì, stamattina diamo un'occhiata a giugno di questi giorni dal West. Arriva il venticello che rompe le scatole a tutti, ma anche lui purtroppo deve completare la sua stagione. Il frescolino stagionale fa pensare alle castagne, il frescolino locale fa pensare alle tasse, quelle da pagare. Noi vogliamo essere gli scacciapensieri e siamo qua per arricchire la mattinata con motivetti che riportano le menti giornate lontane.
1: Andiamo a spasso stamattina con la signora che sa colorare i tempi, di tutti i tempi. Un viaggetto spinti da un leggerissimo venticello. Forza allora, tutti a bordo!

0: Pensate un po', il venticello dell'West arriva a cavallo, mentre in groppa chi lo guida è Gianni l'Africano. In quella terra lontana andava in cerca di qualche bel boccone, ma a fargli cambiare idea è arrivato un gran leone che gli ha detto: vai al sicuro, caro mio, vai in Australia, vai a caccia del canguro.
1: Ed eccolo qua, allegro e canterino, che passa le giornate ad asciugare il bicchierino, e non è la solita sua pappa. Questa qui è vera friulana grappa, ma c'è anche poi un po' di menta e arriva alla fine anche la polenta.
2: Devo lavorare!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Pensate un po'. In Italia adesso fanno i bagni al mare in cerca della tintarella. Noi qua giù facciamo i bagni di vapore per via del mal di schiena. Credetelo oppure no, ma io c'ero dentro di una vasca stamattina piena di acqua caliente. E ostrega, non era mica acqua, era grappa friulana che dopo una sorsata mi è saltata addosso, pensate un po', proprio alla Befana. La Befana è quella signora con naso lungo che non viaggia all'Italia o quantas, se la spassa con la scopa, e stamattina mi ha dato una scopata che mi ha fatto vedere le stelle.
7: Sta Mariana è una streghetta musicale, sbarcata qua con chitarra e mandolino. Cosa sia venuta a fare non si sa proprio per benino, ma ha deciso di voler cantare e noi lo lasciamo fare.

Qui adesso più o meno comincia la stagione delle castagne e quando si menzionano castagne si pensa all'angoletto di Stanthorpe. Lassù fa un frescolino della malora, ma i paesani in quell'angoletto con la sorella Grappa combattono tutti i malori stagionali. In aggiunta, fan bollire anche il vinello e vi invitano a mangiare le bistecche di vitello. Tutti i paesani stentopini c'han salute e colori dei migliori vini. Ed andare a fare una bella allegra gita, Stenthorpe davvero allunga la vita. Buttate da parte tutte le lagne e venite a Stenthorpe con noi a mangiare le castagne. Con l'aggiunto di polenta e baccalà.

0: Ha raccontato la cosa a qualche amico e ridendo tutti quanti l'hanno preso per matto. Onestamente non è caduta una stella, è stata la grandine, un blocchetto ghiacciato che alla luce del sole brillava appunto come una stella. Antonio racconta a tutti che ha osservato un miracolo dell'era moderna. Adesso tutte le sere scruta il cielo stellato e aspetta che qualcuno bussi alla porta. In effetti qualcuno ha bussato. Era il postino con la busta dentro la quale c'era 700 baiocchi da pagarsi per eccesso di velocità.
1: Tu non lo sai che cosa sei, tu non lo sai che cosa sei per me. Ti giuro che impazzirei a stare solo un giorno senza te.

Mica tutti alla sera scostano le tendine alle finestre ed osservano il firmamento. Lassù, credeteci, c'è un gran fermento. Ogni tanto una stella taglia la corda e viene giù di filata e va a sbattere qua e là. Un certo Antonino, che abita a New Farm, giura che è una stelluccia sempigliata tra le rose del suo giardino.

0: Stai ascoltando Radio 4ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Sam, il pescatore dell'onda è per la strada. Ascolta, Luciana ti darà qualcosa di più tra un momento. Forza, Luciana.
3: Ok. Cosa si fa questi giorni per riscaldare la mattinata? Se tira il vento, come oggi? Normalmente si sta tappati in casa. Qui non lo si può scordare. Siamo praticamente ai tropici e un tantin di vento non fa proprio male, anzi rinvigorisce gli animi. La musica è quella che rinvigorisce gli animi, dà una spinta alla giornata, mette vigore ai pensieri, colorisce la mattinata e allegra tutta la settimana.
2: Quindi cantare, non si può sempre cantare. Ascoltare però trasporta anima e pensieri in angoletti spensierati e allegri. Quindi vi diciamo, seguiteci.

0: Siete sempre con Luciano e Franco, per forza. Preparando questi programmini settimanali, viene da pensare quanti paesani ci stanno seguendo. La radio non è più quel veicolo degli anni 50, gli anni duri durante i quali non si spiccava inglese. Il grosso della comunità purtroppo si è spostata sull'aldilà e noi pensiamo alla giovane seconda età. Chi ci segue non si sa. Noi pensiamo agli amici che ci hanno preceduti e sono tanti.
1: Mattinate e serate, allegre e spensierate. Il tempo, solo il tempo, conserva momenti e ricordi. La vostra mente adesso forse fruga nel passato. Anche noi, prima o dopo, ci involeremmo nel futuro. Per adesso godetevi la mattinata.

0: In inverno, infezioni come influenza, Covid-19 e il virus respiratorio sincizziale, noto in inglese come RSV, si diffondono più facilmente. Se hai più di 65 anni, la vaccinazione può ridurre in modo significativo il rischio di ricovero e di forme gravi di malattia. La protezione dei vaccini è maggiore nei primi mesi dopo la somministrazione. Per questo è importante vaccinarsi ora, per essere protetti durante tutta la stagione invernale. I vaccini contro influenza, Covid-19 e RSV possono essere somministrati in sicurezza anche nella stessa visita. I vaccini contro influenza RSV sono gratuiti per gli anziani idonei nell'ambito del Programma Nazionale di Immunizzazione, mentre il vaccino contro il Covid-19 è gratuito per tutta la popolazione. Parla oggi con il tuo medico per capire qual è la soluzione più adatta a te. Per ulteriori informazioni, visita health.gov.au/wintervaccinations. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
1: Very good, very good, very good. Credetelo o no, una settimana fa mi trovavo disteso e allegro in cantina. Dondolavo tra due botti di buon vino ed una damigiana piena di aceto. Era la trazione del mattino. Ho mandato a quel paese l'acetino e mi sono scolato un bicchierotto di buon vino.
2: Il vino per sicuro non fa male, ma come la pensano i signori della polizia stradale, quelli arrivano in picchiata e con la multa, non vi danno la cioccolata.

era allora l'Italia, il paese del sole. Disse qualche straniero, è un paese guerriero, ma soltanto

cantando, cari miei, anche la vita cambia colore. Pensate, da un sogno è uscita la frase che segue, chiara e tonda. Questa è legge universale, campi finché campi, poi lascia spazio a chi viene dopo. Ecco perché le guerre sono un terribile, sanguinoso e inutile macello.

0: Siete sempre con Luciano e Franco, ogni tanto succede un cavolfiore qui alla radio, un cavolfiore che blocca tutto. E un momento fa ci hanno bloccato la linea, riprende un'altra volta. E così diciamo, qualcuno va dicendo che nell'arco di una vita si fanno degli increduli sogni che accompagnano il viaggio sulla Terra. Questa frasetta è uscita dalle labbra di Luciano, un pensionato uscito da Pistoia. Volare libero come un fringuello in alto cielo, lassù dove non ci sono barriere, lasciarsi trasportare dal vento, dondolare nell'aria come gondole veneziane. Che bellezza!
1: Ci avete mai pensato? Bisogna convenire, molto romantico questo pistoiese, e credetelo o no, ci ha provato col volo di fringuello, ben librato, e adesso si trova all'ospedale. Bello, bello, incerotatto.

Oggigiorno, causa i costi della benzina, un poco tutti pensano ad altri sistemi per viaggiare. Un peccato, vero? Che ai motori non piace l'acqua. Con i motori certi gas vanno d'accordo, qualcuno ci ha provato con il carburo, ma quel poveraccio è finito contro un muro. L'idea matta poi è uscita fuori dalla testa di un frate che ha suggerito di mettere nel motore caffè latte. Ha poi aggiunto che se ci mettete anche un po' di riso, se il motore scoppia, filerete dritti in paradiso. Buon per voi!

0: Due allegre notte per un amico che se la spassa al Costa d'Oro. E con questa musica si farà quattro salti tra le onde o la piscina. Buon ascolto.
1: Ciao Maria, sono tornato, eh. E che c'è da mangiare stasera?
2: Domanda c'è tuo pace che sempre c'ha menzi piedi, sto cavolo di vecchio, tu vuoi levare di qua o no?
1: Ma vuoi che lo porto, bene?
2: Portati dove l'aggio Scalabrini, facci la telefonata.

Vi ricordiamo di ascoltare tutti i programmi che va in onda mercoledì dalle 8 alle 9 con Duilio, giovedì dalle 8 alle 9 con Giuseppe e venerdì con noi Luciana e Franco. E siamo arrivati al fine del programma odierno. Noi ci eclissiamo dandovi appuntamento per venerdì prossimo. Ciao a tutti.